Scatena il fuoco dentro di te, scatenati! Il calore della musica va bene così, andiamo!

Sentite il sottofondo. Sentite il sottofondo. Sentite il sottofondo.